0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Y FM OK. Buena radio.